0: Performance by the Guarneri String Quartet, with one of the six quartets that Mozart dedicated to his good friend Haydn. Mozart's so impressed with the Haydn quartets, who wouldn't be? And that's the String Quartet number 18 in A major, Kirchhoff 464, in a performance by the Guarneri String Quartet. Christophe Prégardien with La Petite Bande and Sigiswald Kauken conducting with this concert aria by Mozart.
1: Cosa deve essere per la magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
2: Chiamo per carità,
1: se in questa musica non siano nisoni, tritoni e disoni, vuol fulminar. Della medica con tutti i recipi, con mille cavale, dell'aritmetica, degli avvocati, con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
2: Caro signor dottore, lasciate almeno anch'io vi dica una ragione.
1: Carlesato con ottica, bussola ad un cuore amabile, la cinosura, certa sicura, saprò ritrovar, saprò ritrovar. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
2: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospitaccio!
1: Sono sempre facile, siete pieghevole, c'è cefali vuoi che s'attacchino, e se la manca Firenze, poi Tunesi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Mobile, Livorno e Genova, vuoi testimoni dell'inclino merito, della mia bella, dell'impareggiabile, sposa adorabile, del celeberrimo dotto giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar. I'm